scalle prose le sana da ma i canda da bosca le grete bosca da ma le grete

ano ade baka wo asiwe ya dumo enye wani suo nyansapo suo nyamine jani free boni ho ate

come io irabo. Na come kaho. Matobie, na come. Mediana mio, o irabo.